Deli vos aleria, aleria. Dara tu prosleria, u prosa surveria. U prosa aleria, aleria. Treda gami armasi.